0: femminile.
1: A vacanza.
2: A chi lascia
1: tutto itto.
0: Volontario.
3: Tic e dimenticavo. La
4: Son las 6:30, Federación Arrarre.